πάρε για ξέρω. C'è cante vecchiano una cosimra in cua, un scanticcio sua, crabizza crecaru, e se gli gene psidesmui budulinku.